I qui in ba qua from ningun appunto giorno mumbo mumbo wangu nini ah te pu pindiri la chimu qua kuna base do ma perché tengo di me cindao mangwana nianu mangwana ni o sta cho viking di cusero mo jua con guru goro ro jo vina ma kumaviri na ntandatu kudar hai ta kuna squata cha musoji no mumbo te guru ngatizwe.